Quando poi ricordavano le coppe, perciavano il cuore. Quando per...

Quando poi mi ricordavano altre cose con me, quando cose vecchie erano possibili, erano cose che non ho dette. E quando un pezzo fa con me, fa con le spettacole, e tac, una cosa.

Non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so perché, non so